0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vivimos por la música.
2: Globo 99.3. Éxitos todo el día.